0: La parola del Signore. A cura di Angela Jelicic-Kreitzer.
1: Cari amici di Radio Pola, buona domenica e bentornati alla Parola del Signore. Siamo nella 27ª domenica del tempo ordinario e oggi la Chiesa celebra anche la memoria di San Francesco, il poverello di Assisi, che è morto ad Assisi proprio 800 anni fa. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna, la circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: «Avranno rispetto per mio figlio». Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: «Costui è l'erede. Su, uccidiamolo, e avremo noi la sua eredità». Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: «Quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti». Parola del Signore. Il Vangelo di oggi ci invita a riflettere sulla responsabilità dei fedeli che hanno ricevuto in dono la fede, le tradizioni e sono invitati a portare i frutti della fede donata. Ma la responsabilità dei fedeli a volte viene meno e invece di portare i frutti, i fedeli si scagliano contro i profeti. Questo era il destino dei profeti, di coloro che per annunciare la parola di Dio sono rimasti vittime della caparbietà dei uomini. Ma la parola di Dio è viva e se viene rigettata da un gruppo, da una persona, viene accolta da altri, nei quali porterà dei frutti. E questa è la dinamica della parola, che vuole collaborare con l'uomo per portarlo alla vita. Nella parabola del seminatore, Gesù parla del seme caduto nel terreno buono. Sono le persone che ascoltano la parola col cuore integro, la custodiscono e producono frutto con perseveranza. Pochi santi incarnano questa pagina del Vangelo come Francesco d'Assisi. Il primo punto è l'ascolto. Tutto comincia alla Porziuncola, festa di San Mattia. Durante la messa, Francesco ascolta il brano in cui Gesù manda i discepoli senza oro, senza due tuniche. Si fa spiegare il testo dal sacerdote e, secondo il suo primo biografo, Tommaso da Celano, esclama: «Questo voglio, questo chiedo, questo bramo, fare col tutto il cuore». Per San Francesco, ascoltare la parola di Dio non significa informarsi, ma lasciarsi chiamare. Il secondo punto è l'obbedienza immediata e letterale. Quando arrivano i primi compagni di Francesco, Bernardo e Pietro, Francesco entra con loro nella chiesa di San Nicolò e apre per tre volte il libro dei Vangeli. Le risposte sono chiare: vendere tutto e darlo ai poveri, non prendere nulla per il viaggio, rinnegare se stessi e prendere la croce. E questa diventerà la regola di Francesco. Francesco chiedeva di vivere la parola di Dio, di vivere il Vangelo sine glossa, cioè senza commenti che ne addolciscano le esigenze. Il terzo punto dell'obbedienza alla parola di Dio è la forma di vita. La regola francescana, approvata nel 1223, si apre così: osservare il Santo Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo. Nel suo testamento Francesco confessa che nessuno gli mostrava che cosa dovesse fare, ma che l'Altissimo, Dio stesso, gli rivelò di vivere secondo la forma del Santo Vangelo. La parola di Dio, dunque, per Francesco, diventa una forma di vita e non un insieme di idee. Il quarto punto del rapporto di San Francesco verso la parola di Dio è la riverenza. Francesco raccoglieva da terra anche i frammenti di pergamena con scritte, perché vi si potevano trovare le parole del Signore. Chiedeva che la parola di Dio fosse custodita in luoghi degni, accostandola all'Eucaristia, perché lo stesso Signore che si fa parola si fa anche pane. Il quinto punto nel rapporto di San Francesco con il Vangelo, con la parola di Dio, sono i frutti. Nelle ammonizioni Francesco avverte che uccide la parola di Dio chi vuole sapere le parole solo per sembrare più sapiente, mentre la vivifica invece chi restituisce tutto a Dio con la parola e con l'esempio. Così la parola porta frutti nella persona. E di questa parola di Dio nasce la fraternità e la gioiosa povertà. Nasce la pace portata perfino ai lontani, al sultano, a quelli che sembravano nemici. Dalla parola così nasce il presepe di greccio, dove il verbo fatto carne diventa visibile ai semplici. Dalla parola di Dio nasce il cantico delle creature, la risposta di lode di chi ha imparato a vedere Dio in ogni cosa, in ogni persona, in ogni creatura. Infine, sul Monte della Verna, la parola di Dio si imprime nella carne di San Francesco, con le stimmate, con le piaghe della passione di Gesù. Francesco così diventa un Vangelo vivente. Così Francesco, che ha accolto il seme della parola di Dio, 800 anni dopo la sua morte, porta ancora frutto in abbondanza.

0: Oggi, durante l'Angelus a Piazza San Pietro a Roma, anche Papa Leone ha parlato di San Francesco. Secondo l'immagine usata nella parabola che abbiamo letto, la vigna da coltivare con giustizia è la Chiesa, che costruiamo o danneggiamo con le nostre scelte. A questo riguardo, continua Papa Leone, proprio oggi, nell'ottavo centenario della morte, desidero ricordare un operaio che ha lavorato con gran frutto nella vigna del Signore, San Francesco d'Assisi. Francesco edificò anzitutto la propria vita sul fondamento di Cristo, condividendone la povertà, la letizia e le sofferenze. Uomo di preghiera ardente, pieno di carità verso tutti, fu esempio per i primi frati, che condivisero la sua ascesi come autentica condizione per la riforma della Chiesa. San Francesco ha riparato la Chiesa in virtù della fede nel Signore Gesù, sanando le crepe della discordia con la testimonianza dell'amore fraterno. Il carisma di San Francesco, conclude Papa Leone, porta frutto ancora oggi, dopo 8 secoli. Infine, Papa Leone ha invitato tutti a chiedere con perseveranza il dono della pace e a impegnarci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli. E con queste parole di Papa Leone siamo giunti alla fine del nostro appuntamento di oggi. Vi auguro una buona settimana e vi invito a seguirci anche la domenica prossima, con la parola del Signore, sempre sulle onde di Radio Pola. Sia lodato Gesù Cristo.
1: La parola del Signore.